Amici per del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per seguire ascoltando di radio emisora a chi, per sovrattare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan, urbano.

intercessionen. Romanen, la nostra codina Dio stata per sopra la nostra entrata libera per medio di Gesù Cristo, la nostra resa di confianza. La Santa Iglesia di Dio plasma dentro il paese del mondo per portare salvo e luz per tua gente. O Signor, noi ti pedimos, escúchanos, per il mondo, l'umanità, rispettare la dottrina che noi abbiamo per medio di apostoli. O Signor, noi ti pedimos, escúchanos, per tu cristiano che ainda ti separa fuori di altri di differenti iglesia, llega in unità con Cristo Gesù ti desea. O Signor, noi ti pedimos, escúchanos, per tu cristiano che ti soffre persecuzione, por haya forza para imitar Cristo Jesús de gran sufrimiento. Oh Señor, nos te pedimos, escúchanos para los mundos, especialmente seis islas de los dioses, vivir un lugar que me da tu gente por vivir feliz.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sia santificà, lagabo reino bini nos. Bo voluntad sea sina terra como nascelo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dornan. E non laganos caide in tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bota benicionada in tur mujerna. E fruta di bobarica, Jesús ta benicioná. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo, su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in adere, e la baja del reino di morto, e di tres días la resucita
2: fuori di morto
3: e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso gele bini pa juzga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunión di Santo pordon di picà resurrección di carni e vida eterno. Amen. Tata eterno mi ta ofrecevo curpa e sangre alma y divinidad di voi bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre, e alma y divinidad di voi bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre, e alma y divinidad di voi bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangre, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: O Dios eterno, denquende misericórdia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil, nós não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança, nos sometemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.

0: Te stai ricordando Cristo suo morto e resurrection, nostra vresse botata e pandibida, e i calici salvation sta gradissimo come il nostro digno di por para che presenza e offrisse bo nos servici.
1: Accetta, Signor, nos alabanza e gratitud.
0: Humildemente nos rogabo, pa Spirito Santo, tres nos más cerca otro pa nos vira un. Nos cutot una parte del mes curpa y sangre di Cristo.
1: Un solo curpa na bo honor y gloria.
0: Corda, Señor, ba iglesia, plamar ba mundo genter, y cubare uniri ba già domingo, día co Cristo Jesús avense morto, ajasi nos resucita con él, y has nos participa de su vida inmortal. Así es perfecto del amor, junto con los Papa Leo, nos administrador apostólico Jason, y que tu otro guardado di bo pueblo. Corda también riba nos rumanan cuabai, so se cacaba den esperanza di resurrección.
2: Adelita, Vera, Franklin, Ana, Enrique, Seferino, Beatriz, Familia, Peña, Henriques, Vrolijk, Montaner, Willemsberg, Kruisendijk, Henderson, Bouwman, Rafai, Maria, Marco, Chido, Panfilio, Juanita, Francisca, Etzelin, Bibiana, Tico, Marta, Beto, Chonai, Emilia, Mario Antonio, Franklin Flapper, Fong, Greg, Jonathan, Basilio.
0: Ribatur almana di purgatorio e ribatur defunto la ganandrenta den luz diva majestat.
1: Un solo iglesia da bonor y gloria.
0: Tene misericordia con nostur nostra pidibo, pa nos merece di toca parte vida eterno junto con Maria, mamma gloriosa di Dios, con San José su esposo, con bienaventurado apostana, con tutto santo nana, con un curso di ciclo nana abibaden bo amistat.
1: Un solo pueblo na bo honor y gloria.
0: Permiti nos alabar y glorificabo del Jesu Cristo boyo. Pa medio di Gie, junto con Eiden Genabo, Dio Stato Todopoderoso, d'unità di Spirito Santo, tur honor y gloria, dentro ciclo di ciclo nana.
1: Amen.
0: Fiel nella raccomandazione di Salvatore, sicché nella sua sinanza divino, nostra tribibisa, nostra tacuta nascere,
1: buon nome se è santificato.
0: La gabora è divina nos, ma volontà sassina terra come nascere. Dura nos ave nos pandi cada dia, e perdona nos nos debe, mescosco nos ta perdona nos debe dorna. Non laga nos caide in tentacion, ma libra nos di malo. Libranos di turmalo, Signor, donanos paz, dena dia nanaki, y unanos como misericordia para nos crea sempre libra di pica, y protege contra tur tribulación, mientras nos ta guarda, vida gloriosa di Jesucristo, nos Salvador.
1: Pas sobre ta divo e reino ta, tur poder y gloria den eternidad.
0: Señor Jesucristo, bo abisa, bo apostel, nanami talaga bo so paz, mi paz, mi ta duna boso. Non mi erano spiegando sino a fede la Iglesia e secondo la Bob volontà donebo paz e unità completa a Bo che tu viva e reina dentro il ciclo di ciclo nana.
1: Amen.
0: Paz di Signore sa sempre con voi.
1: E con voi spirito.
2: Come romana in Cristo, la che non si sia altro paz.

0: 88.9 Boa FM original.
1: Se hai trovato una bonita canzone de en voz di Arlene Cruz, adelante io di mio padrino. Sì, è sempre una bonita stem. Se hai trovato una canzone o Mama Dushi Flor di Eric Chong, la canzone che vi trovo una canzone bonita di Cassin Hill, nos ha con mamma, con más mamma. E noi se mando un saluto di un felice dia domingo. Pa Etwin, a mi Etwin ki famo ti germano fta maduro e tambe pa Miro Ayana Hulanda deseando na un feliz un duci dia domingo. Okay. Raga mi manu saluto da Hoiberg, pa so misaku, nanta den sintonia per odor ku Raquel Notei, nanta den sintonia si. Pa Ruki e Wina den sintonia. Feliz dia domingo pa Ruki e Wina.

0: O Jesús misericordioso, amante di almanan, mi templo rabo pa egonía di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, co ora quita den agonía y tindi muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ajabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di tata, e di iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificà, lagabor reino binina nos. Bo voluntad sea sina terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada día. Y perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dornan. Y no laganos caide en tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, María.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bo ta benicionada en tu mujerna. Y fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa María, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo y di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres días la resucita
2: fuori di morto
3: e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunión di Santo pordon di picà resurrezione di carni e vita eterna. Amen. Tata eterno mi ta ofrecebo curpa e sanguer alma y divinidad di boyu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boyu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boyu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinità di boiù ben stima, nostro Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinità di boiù ben stima, nostro Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nós e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nós e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nós e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nós e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nós e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nós e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nós e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: O Dios eterno, den quende misericordia ta infinito e tesoro di compassione ta inagotabile, mira-nos cu bondad e aumenta bo misericordia de nos pe momento nan difícil nos no desespera e ni perde ânimo, sino cu gran confiança nos sometenos na bo santo voluntad, cuta amor e misericordia mes.
2: Amen. Amen.

Amici per del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora qui, per si che ascolta di radio emisora qui, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori.